pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte.